a mezzalanche, a mezzalanche, la bici che le garose, a mezzalanche.

Balla forte, a balla bella mia, ci balla forte, alla darante diva la gara.